0: Schönen Nachmittag mit Radio Grischa.
1: Las Minutas Romanchas. Radio Grischa. Il Radio d'Acheo.
0: Die Woche dreht sich alles um Kreativität, Musik und gute Gespräche. Zusammen mit unserem Moderator, Lukas Battista, lernen wir Deborah Lutz kennen. Sie hat vor kurzem den Podcast «Mia Via – Mein Weg» gestartet und ist nebenbei auch musikalisch unterwegs. Wer Deborah ist und wie die Idee für den Podcast überhaupt entstanden ist, das gibt es jetzt.
2: Allegra, benvenia in las minutes rumänches. Quistifna venzen nus una giusta fitch creativa ter nus. Nempe Deborah Lutz. Ella fa musica, ella pittura e osta des pe kort temp au ella porto ora sia agent podcast. Mia via. In quistifna, in prendenze nus a conoscere ella un po' melder.
3: Ja, son Deborah, ja, son de Jan, et ja, son wie Londer de fa de pli musica, et lesk quei prenen in a brigande parte mia vita, son del gravi de fa in a EP, en a canzuns romances et angleses, et ja, canto il principal main, et son a lei in tic clavezine gitarra.
2: Da spö kurz tempo ist die Kommenzo con un nov projekt, nem petit podcast Mia Via. An spostes scheg raquinter di nu andres nia l'inspiration, la idea e perce ol nom Mia Via.
3: Ja, level dine schon fein podcast, ge dine schine idea che level de vos el ciao. A col tempo es qual già visto riquinta mia storia, riquinta altres stories ni de pli pi grande, vetter ciao già de cos picciato col moment perfect, es es mein in ga in chaveret, quei sind de gin experiments no che vi riquinta scol nom di mia via, scol che so ni de la musica, c'è professions che va fat ni c'è vias che vai priuda ni tocca quei punct. Ed è raccontare le storie di altre persone che vanno forse in te in via speciale. Cioè, io credo che io vengo più office, più professions. Io vengo studiare a Lungarz, poi io vengo a lavorare il giornalismo. Sono intervallo e ho fatto in scuola per dare yoga e terapia, un massaggio. E levo lì in quella direzione e lo vengo per il tempo sentivo che c'è quei gevis de fa musica ni de fat c'è pli creativ e news pi grons et usa i miei lavur pitost si c'è cadade mi sustin finanzial et c'è ei che ho les vivere la passione che ho vai per la musica.
0: Die ganze Minute des Romanches zum Nachlosen gibt's auch online auf radiogriesche.ch/sendungen.
1: Las Minutas Romanches.

vecchie poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.